0: Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: 9,99 al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 in quei paesi su iliad.it.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
3: Non ci arrivo.
2: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
3: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Dal 18 al 26 settembre, Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.

0: 1 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
3: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
4: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Indovinello. Hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
8: Non ci arrivo.
7: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
8: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
9: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
10: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia: da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app fino al 31 dicembre.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Non posso farci assolutamente nulla. Se anche ascolto questo pezzo di Lynyrd Skynyrd, The Sweet Home Alabama, in pieno inverno, per me porta l'estate. È proprio una condizione mentale ogni volta che lo ascolto. Tra l'altro, canzone che è legata a un sacco di film, è stata usata, essendo un grandissimo successo, in una marea di colonne sonore. In primis ricordo sempre Forrest Gump, quel bellissimo film con Tom Hanks, film Oscar tra l'altro, che ha portato a casa l'Oscar, dove c'è una scena bellissima in sottofondo questo pezzo. E a proposito di Lynyrd Skynyrd, se uno pensa, visto che sono una delle band in circolazione da più anni, che siano fermi, vi sbagliate, sono in tour, fanno un tour in combo con i Foreigners, sì, e hanno appena pubblicato anche un album dal vivo per celebrare 50 anni di un loro concerto, di un loro live. Beh, devo dire che non sono gli unici, poi, diciamo, di quelle band storiche che sono in circolazione da tanto tempo e che noi qui a Radio Easy Rock suoniamo con molto piacere, che però ti danno, come dire, sempre qualcosa di nuovo. Tra questi ci sono gli Yes, che il 12 giugno hanno pubblicato persino un nuovo album intitolato Aurora, un progetto molto particolare, per questo che noi invece li ascoltiamo con un pezzo che ha veramente conquistato le classifiche di tutto il mondo, Over of a Lonely Heart.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto.

È proprio la nostra canzone Take It Easy degli Eagles, siamo Radio Easy Rock, vorrei ben vedere. A proposito degli Eagles, loro sono la band che in linea di massima doveva stare in concerto per questa residency allo Sphere di Las Vegas indicativamente un paio di mesi, questo a settembre dell'anno scorso. Poi aggiungi, hanno aggiunto altre date all'inizio di quest'anno e adesso aggiungi, rido perché veramente sembra una storia infinita, torneranno a suonare allo Sphere intanto per un paio di concerti a settembre, poi ne fanno 4 a novembre e altri 4 nel mese di dicembre. Quindi non è detto che sia la parola fine al loro tour come avevano inizialmente detto. Oltretutto, se vi piacciono gli Eagles, l'8 di settembre esce un volume che è stato scritto da questo giornalista Sean Egan che li ha seguiti per molto tempo. Celebra un po' questo volume i 50 anni di un album importante degli Eagles, ok? Quel famoso Hotel California. Infatti questo volume si intitola Eagles and Hotel California 50 Years. 200 e più foto riprese all'epoca sul palco, retropalco, in momenti molto particolari della band, insomma un dietro le quinte molto interessante, con una serie anche di racconti di che cosa è stato quell'album per gli Eagles anche in quel periodo, in quel contesto storico a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Linda Perry, nuova Fever's in a Storm.

La musica dei Doors con Hello I Love You, 13 e 4 minuti all'ascolto di Radio Easy Rock con Domi Grande. Siamo entrati nella nostra seconda ora insieme in Vespaghetti Accident e devo dire che di solito il lunedì c'è sempre un po' di spazio per lo sport, insomma la cosa ci piace. Siamo un po' orfani di sport, abbiamo avuto tantissimo la Formula 1, in questo momento sappiamo che è in pausa, il MotoGP lo stesso, i mondiali di calcio ce li siamo già giocati, beh, che cosa ci resta? Gli europei di nuoto. Ah, grazie ad esserci. Perché? Perché se noi guardiamo un po' gli sport cosiddetti minori, c'è tutta una giovane generazione di atleti che ci sta dando delle grandissime soddisfazioni. Certo, è un po' più facile parlare di tennis perché ormai abbiamo dei veri fenomeni, da Sinner in poi, però insomma di nuoto e comunque di tutti quelli che sono gli sport acquatici si parla poco, tranne quando ci sono queste occasioni. Gli europei che si stanno tenendo a Parigi con un risultato pazzesco per due giovani atleti. Allora, Chiara Pellacani, che è veramente un mito, ha fatto il bis nel giro di poche ore nei tuffi, conquistando la medaglia d'oro anche nel singolo femminile da un metro, dopo aver portato a casa però anche una medaglia d'oro nel sincro misto assieme a Matteo Santoro. Per lei, Chiara, che ha solo 23 anni, il futuro è veramente roseo. Considerate che è la quinta atleta più medagliata di sempre nel settore tuffi e non solo, per cui diciamo che ha tutto il tempo di crescere ancora. E poi bravissimo Filippo Pelati, che è un ragazzo 19enne che arriva da Ferrara, che ha vinto un altro argento nel nuoto artistico, è la sua quarta medaglia agli europei e continua questo monte, diciamo monte premi, monte medaglie degli europei, a portare molto bene all'Italia. Ce la stiamo giocando molto, cioè, molto bene. Mi preoccupa un po' il fatto che oggi devono fare delle gare nuotando nella Senna. Insomma, Steve Miller Band, Abracadabra.

0: Esatto, proprio così dice Taylor Momsen dei Pretty Reckless al termine di About You, che è il pezzo nuovo con tanto di risatina. Ci piace, ci piace.
1: Radio Easy Rock.

0: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
1: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
2: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
3: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
2: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
4: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
5: Non ci arrivo.
4: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
5: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
6: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.

Dixon di AC/DC Back in Black per parlare di quello che è accaduto poche sere fa. In realtà sabato 1 agosto, mentre la band era in concerto allo stadio di Las Vegas, c'è stato un momento di grande spavento per Brian Johnson. Sapete che noi qui a Radio Easy Rock siamo sempre aggiornati, vi teniamo aggiornati su quanto succede. La band in questo momento è in tour negli Stati Uniti, ok? E a un certo punto, mentre facevano un pezzo che porta proprio al finale, è successo che un pezzo di scena, che serve proprio per l'effetto finale con quando ci sono i fuochi d'artificio eccetera, è un cannone che spara questi fuochi d'artificio, praticamente è caduto, ed è caduto ad un passo da Brian Johnson, che in quel momento stava cantando. È un po' sussultato perché insomma si è spaventato non poco, però è stato il professionista che è sempre, ha continuato il concerto imperterrito, ma al pubblico non è sfuggito tutto quello che è accaduto. Hanno ripreso da svariate angolazioni. Sapete che ormai con telefonini, social, riprendi tutto quanto, ed è finito tutto ovviamente sui social. Va bene, tutto è bene quel che finisce nel modo migliore, il concerto è andato a buon fine e mi sa che rivedranno un po' le scenografie, o questa sensazione, o almeno le ricontrolleranno un po' meglio. Mentre noi controlliamo come funziona il nuovo pezzo di Jack White, è innamorato del blues, si sente. Neighbors Blues.

una delle più belle ballate rock che ci siano mai state in circolazione, questa dei Metallica, Nothing Else Matters, 1991, così ricordo praticamente tutti i dettagli tecnici, se così si vuole. Invece non sono tecnici per niente, i dettagli sono molto precisi e anche molto emotivi, quelli che riguardano proprio i Metallica e la loro esibizione allo Sphere di Las Vegas. Non è la prima volta che parliamo di questa struttura proprio oggi nel nostro Vespaghetti Accident. Fatto sta che i Metallica arriveranno allo Sphere per un bel po' di concerti, 24, dal 1 ottobre 2026 al 13 marzo 2027. Lars Ulrich recentemente ha parlato di questo progetto, questa residency che hanno intitolato Life Burns Faster, dicendo che tutto è partito dalla prima esibizione all'interno di questa nuova struttura degli U2 ancora a settembre del 2023. Lui era tra il pubblico della prima esibizione, era curioso, voleva esserci, e recentemente, proprio durante un'ospitata in un programma insieme a The Edge, ha detto che era rimasto folgorato da questa esibizione e si era reso conto nel giro di 12 secondi, dice: dopo circa 12 secondi ho pensato, dobbiamo farlo, è un territorio completamente inesplorato, perché lo Sphere non è semplicemente un grande schermo, un impianto audio più potente, ma è un linguaggio visivo e sonoro che cambia proprio il rapporto tra palco, pubblico e ambiente, e noi come Metallica vogliamo provare questa esperienza. Io ho il sospetto che i 24 concerti che loro hanno già pianificato diventeranno molti di più, perché ogni band che è andata lì finisce col raddoppiare il numero dei concerti, perché le richieste sono sempre enormi, sono in Metallica, vorrei ben vedere. Intanto Broadside, questo è un pezzo nuovo a Radio Easy Rock, Dead Roses.

0: Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ci stiamo avvicinando alle 14, lo facciamo anche con la musica di Kings of Leon e con alcune curiosità che arrivano puntualmente in queste giornate di agosto. Sapete che ci sono curiosità che poi si prestano moltissimo appunto alla leggerezza che un po' si cerca in queste giornate, come scoprire che la piadina, quella romagnola che noi magari mangiamo abitualmente anche adesso, metti che siete in vacanza, siete in pausa, vi state mangiando una piadina, bene, è diventata a quanto pare il cibo più ricercato a New York. Ha conquistato decisamente il mondo, ma i newyorkesi sono talmente innamorati in questo momento della nostra piadina che persino il New York Times ha dedicato un articolo definendola il panino dell'estate. Allora, piadina è piadina, non è panino, non facciamo confusione, per favore. Comunque

fa molto piacere, perché come al solito, insomma, quello che noi mangiamo abitualmente poi all'estero spopola, speriamo non ci copino anche quella. Chissà se funzionerà anche in California la nostra piadina. Questa è Dani California, loro sono Red Hot Chili Peppers, stanno lavorando al nuovo album. Secondo me l'anno prossimo ce lo faranno sentire.

Non fatevi fuorviare dal nome Yonaka, perché sono un trio, sono inglesissimi, arrivano da Brighton. Questa era la nuova Today Radio.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
6: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
10: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

musica dei Cure, non sono proprio loro a permetterci di dirci ciao oggi e di rinnovare l'appuntamento con The Spaghetti Accident domani a mezzogiorno, ma sono i signori in sottofondo, 1975 con Girls. Bene, da Domi Grande è stato un piacere stare con voi in questo lunedì, si torna insieme domani, voi non mollate il Radio Easy Rock, mi raccomando, ciao!

0: Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi. Domani situazione pressoché analoga, ancora con sole assoluto protagonista. Temperature roventi con calde d'afa che si faranno sentire non solo di giorno ma anche di notte. Minime tropicali, massime che toccheranno anche i 36-37 gradi. E da segnalare sempre qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Radio Easy Rock.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: balli questo lento con me?
1: Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, era il 2015 ed era anche il suo debutto solista, perché era in quell'album che appunto si chiamava Traveler. Sapete che lui ha sempre un modo molto particolare di cantare, di sentire le cose e via dicendo. Nel 2026, tra le altre cose, ha superato questi 20 milioni di copie certificate negli Stati Uniti. Nessun brano country aveva mai raggiunto un traguardo del genere. Del resto, se ti chiami Chris Stapleton, vuol dire che le cose le sai fare anche molto bene. Sono le 16:46, qui su Radio Easy Rock arrivano le Hole.

0: 1 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa. Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
8: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
9: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
8: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
9: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
10: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4. Sgonico. Info su grottagigante.it.
11: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Ma della chitarra di Mark Knopfler ne vogliamo parlare. I Dire Straits, quelle di Lady Writer, era dentro quell'album particolarissimo che si chiamava Communique, il secondo dei Dire Straits, forse non uno dei loro più venduti, uno dei più famosi però per la copertina, perché era stata premiata come la migliore dell'anno agli Enemy Awards del 1900.

Mr. Jimi Hendrix e la sua Crosstown Traffic a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock e a fornirmi così su un vassoio d'argento anche il pretesto giusto per ricordarvi che anche ieri sera, come del resto ogni domenica sera, è andato in onda il nostro Crosstown Traffic Chaos. Vi abbiamo invitato a salire a bordo del nostro taxi e vi abbiamo portato per tutte le strade in cui imperano e regnano le storie di rock and roll e in cui ci sono strani personaggi che salgono sul taxi e che naturalmente non se ne stanno zitti, dicono assolutamente la loro. Invece lei, la signorina Patti Smith, è andata in Vaticano in questi giorni. Beh, del resto, scusa, è la sacerdotessa del rock. Damn. È andata in Vaticano, ha incontrato il Papa e lui gli ha fatto la battuta, hai capito? Gli ha detto: finalmente qualcuno con cui parlare inglese, finalmente qualcuno che sa che people have the power.

0: soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
1: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
0: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
2: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
8: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
9: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
10: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
9: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
10: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero si verificano lunghe code al momento di circa 6 km per un incidente in direzione Modena tra Alavio e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che questa notte tra le 21 e le 5.30 per lavori sulla tangenziale di Mestre lo svincolo della Miranese sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

che pezzone che era questo. I Depeche Mode con la loro I Feel You, era il 1993. Oh, Easy Rocker, parliamo dei Blink 182. Sì, perché il signor Tom DeLonge non si ferma mai. Intanto è il produttore esecutivo di Breaking Bad, questa serie animata per adulti, in cui c'è una famiglia di orsi, ok? La famiglia di orsi decide di darsi al crimine, ma per una buona causa, e cioè per salvare il proprio bosco. È una roba, come dire, molto politically correct, uncorrect, per insomma, così, per sottolineare, ecco, l'importanza dell'ambiente, eccetera eccetera, ed è un incrocio appunto tra l'orso Yogi e i Soprano. È appena uscita e lui ha curato anche la sigla, che è stata scritta tra l'altro da una nostra vecchia conoscenza, ovvero dal signor Iron Rubin. Poi nel 2027 partirà in tour insieme ai Blink 182, anche con una presenza in Italia, e poi chissà, magari festeggiano pure i 25 anni di Take Off Your Pants and Jacket, l'album dei Blink 182 del 2001. Dentro c'era anche questa First Date, vai di batteria, amico.

Rock and Roll Offspring, You Are Gonna Go Far Kid, qui su Radio Easy Rock. Buon lunedì pomeriggio, cari Easy Rocker. È uscito il 3 luglio 2026 il nuovo singolo dei Mumizettes, che non fa parte dell'ultimo album che invece era uscito l'anno scorso, che si chiama Co-Dice, che marca però anche un po' una frattura all'interno della band. A parte che secondo me non sei una vera band rock and roll se non ti perdi qualche pezzo per strada, ma fa parte del rock and roll. E voi direte: ok, però di YouTube va bene, ok, ma insomma loro sono un po' una delle poche eccezioni, decisamente. C'è stata invece per i Mumizettes questa frattura perché il bassista Sam McIntyre, che tra l'altro è il fratello della cantante Becca McIntyre e del batterista, che invece si chiama Josh, e lui ha deciso che insomma l'esperienza doveva finire, ha lasciato il gruppo dopo quasi 20 anni. I Mumizettes nel frattempo hanno parlato di un rapporto che, pur volendosi bene, era ormai diventato impraticabile. Hanno detto: sapete che c'è? Noi si va avanti lo stesso. E infatti l'hanno

0: Mr. Chris Cornell, Nearly Forgot My Broken Heart.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.
10: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
1: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa. Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino, piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue, tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
8: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: E ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi. Laura Carchidi.
2: La riunione dei ministri degli interni europei consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune all'immigrazione clandestina. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen. E prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere.
1: L'Iran scelga tra accordo resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. Non funziona così, prima il programma, poi le primarie. La segretaria Adam Schlein replica all'ex premier Conte, secondo cui dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione, a partire dalle forniture di armi all'Ucraina. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, lo ricorda Asso Utenti. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
6: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
5: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
8: imperdibili occasioni.
7: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
8: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
7: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
9: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
10: Decidi tu cosa scontare. Meno 20% su profumi, creme viso, make up. Fino al 14 agosto nei negozi Il Tulipano.
11: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
12: Non ci arrivo.
11: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
12: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata dalla nostra redazione. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è attualmente regolare. Passiamo quindi subito ai cantieri in programma per questa notte. Tra le 21 e le 5.30 lo svincolo della Miranese e della tangenziale di Mestre sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. Tra le 21 e le 6 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà invece l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock in the Night.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.